Eseita The Last Waltz, original di Engelbert Humperdinck, per eseguita in country, no? Country style. Ok, la cami vai cu eseguita Freddie Vander, Almost Call Your Name.

0: Boghia FM 88.9.
1: Radio Boghia 88.9 te presenta Avance di Noticia a UO.
0: Boghia 88.9 FM.
2: Lo pone enfasi su qualche attività che porto mai banda, mi sto in tour d'essenza e se abbi personalmente ma di ripetere in differenti occasioni, bueno, e se porto mai solamente in quanto ta tour decente per superare fino al capo da un luogo di orazione cammina un piano per l'una non sta a celebrare il santo sacrificio di Misa e non sa che da assicurare che la sinata vai sossede che il pagno non è presentata il pagno non decente e poesia non cantica non è bene banda messo in cos e bueno después chissà se non ha tappato che è ausente del tempo di preparazione se ne vuole almeno solamente messer mostra un danan por canna per non subire il altare eccetera naturalmente e sì, però non sta per un tiki ausente e chissà sta per non sfaio per la gran bisa controlla o guia e gruppo a chi con ma chi con non ma. E dia di evento mes parti a tardi a mitania algun imagen antora mahania imagen di biha ma reaksiona ma tu ma contatto cu signora cu ta den contatto cu mi representanto nan gruppo in mita bisation per e per la passion ta bata basta differente non sa pensa ma tanto riba folklore cultura eccetera e lo che non sta scucia e mira nota pas incluso nan epidemi pa a mi hasi e palabra di apertura per se ora mi ma bisano shon però e nota prudente pa mi para e banda pa un'attività da sì pa una parola di apertura orazione eccetera no e babisami cu si eta comprende se naturalmente però a trobe a subraiacu non ha sicuro sforzo per pone pagna non così tapas totalmente decente non cambia testo non di cantica di poesia non pananta turbon e anche con anche pone enfasi incluso di luoga e cuta un luoga sacral sì che me non sa di tutta assicurazione di parti qui naturalmente mi serve con noi come sacerdote non sicurta mira di altra maniera non conferma con un altro cattolico eccetera però come laico tocca mira un tiki differente e per sé anche bueno abbiamo tanto remarche e commentari non e ora mi ha cominciato a tenere commentari mira ecco questa grande sta passando e ora è bueno mi da hania opportuno per avvisare lo seguente in primo luogo incluso mi che gradisci per tu restare qua a reazionare in una maniera sano rispettuoso per sopra non sta mia porchi bocca e verdade quello che banda notabata opportuno passi un'attività di tal forma, anche non sta battendo idea di questa birra un tiki differente. E assina cursori la grande visa e parti a chi chissà scu verdad a chi bocca. E sì, e, però anche mi serve di altra banda e gruppo qui ha un sforzo tanto se non stava in un vestuario se non sta comparato con qualche show di moda eccetera no è stata totalmente differente no a me personalmente mi non partecipassi con il mio proprio di dettagli non alla grande vista di contenuto però verdade è gis un come un passarella nota paspa hasi de un luogo cuta un luogo di orazione mi tabisa comita chiamata anche pa tu restan qua reaccionato in forma positivo pa sobra e seita expressa cu bosso selo pa nos lugar sacral ta sacral e se tu chiamata sicuro pa iglesia pa nos mantenere sei e sei sicuro mitahania e hopi positivo con tanto gente a reaccionare e ma santo mi ta referina stanco a reaccionare con tu rispetto pa sopra tambi ta batina con reaccion un tiki offensivo e nos mester evita e sei causalmente non sta de temporada cammina nostra batina evangelio non qua papia di correzione fraterno o di perdono anta nostra mira chi con timbiano sta un tiki forte del comunicato con mia manda ante todo pidi pa bueno di tour de bando nan pa nos resa un pa otro no tanto resa pa iglesia cu porchi boca cu por hasi cos foti i messer cambia come tambien pa non desanima e gruppo a chi cu ta traha in favor di cultura di folklore di arte basicamente e mucha nan asina cu nan tambien tin messer di nos attention per se tambien invitation pa sta un tiki mas positivo lo che chiama attention sicuro tambien un caso cu di e mucha mujer cu a basia mini arriva su Pagna, no? Ora ma che sei dentro me istante también mi ha pensato, Dios mio, che cosa sta facendo? Però mi tahania così, botahania esplicazione, e ora io potrei comprendere un tiki mas tanto per sopra tratta che espressa il soffrimento, sangramento di naturalezza, sangramento di nostro mondo. E se non sapevi anche della storia un par di anni atrás del pontificato di Juan Pablo II, Papa Mesta chiama l'attenzione di piccana contro la naturalezza, sino che verdade e da sangra, no? E però chissà se non è opportuno per mostrare net e i banda, no? Però da dipende cada persona fuori di angolo e da assieme. E finalmente mi che proprio c'è opportunità anche per gradirsi e attenzione per trabonan cu a che da si na gruta e incluso den programma divo a salico e sei tratta un di condiziona no e che mi che desmenti cu con non tratta ningun condizion di drece ulga cu nan mes di nan proprio volontà come volontario nan a priminti pa drece algun cos na gruta di Lourdes in nan ha si e sei ultimi unico la gemsa petition o condizion tabata paita decente nada más. Bueno, simplemente terminando, mi ta invita al pueblo pa no sta más positivo, pa nos reza tanto pa iglesia como también pa esta cuota de arte de cultura y bueno, manera no sa ti tende di tito cura bisa co nunca más nada así un actividad de un lugar sina di nos banda sigur nos probisa co sigur nos da cameta fout un viaje más asina. Okay, turcos bon.
3: Kiko ta nivika pata urubia. Nos gusta explorar los islas. Nos ta social y pasatempo con familia y amigos ta importante pa nos. Nos ta valente y ta masha orgulloso de nos gerencia. E sei trubiano, e sei ta che non sta. Salut, nos isla, nos servis, balashi.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance di notizia a UO. A che ora más notizia a UO?
0: Botaribe frequenza nandi 88.9, Boguía FM.
4: Seguro.

0: Gjerason, 16 di september, de liturgia di avere sarebbe da San Cornelio Papa e San Cipriano Obispo, martirà. I Evangeli di avere dato mafo di San Lucas, capitolo 7, mi dato mafo versicolo 34, di tabisa. Io ti chiede a bin e ta come i beve i bosso tabisa a ta un hombergolos e un burace, un amico di pubblicano e peccador. Y me te pone como palabra Pawe Juan y Jesús, Juan y Jesús, hermano. Gente no acepta forma de vida de Juan Bautista. Y trata para ser un gente demasiado extraño. Agiva una vida demasiado rígido, fuerte. Y eso está difícil. Pero Jesús está diferente. Pero Jesús está más social. E da si dà una messa cultura gente, incluso peccatore a te sei, e ti chiede accusa questo angolos e amico di Buracè, lo che non sappiamo discutere nel Evangelio di Yahweh. Romana, la verità che non può soddisfare e complacere pensamento e deseo di tua gente. In realtà, non si imita tanto la forma di vita di Juan, Juan Bautista, come anche di Gesù. Non si busca un momento di ritiro, silenzio, anzi penitenzia, però anche non si può compartire con altro, non si può vivere una vita sociale, solamente nella comunità non si può con la nostra cumpli, con l'unica lei curiosa di noi, lei di amore. Igual come Juan ha preparato il cammino da Paesos, ha sido anche forma di vita di Juan a prepararnos per vivere come Gesù. Den comunidad. Feliz día, hermana.
1: Votate en sintonía de BFM, guía espiritual de Aruba.

Momento nan difícil, non sturta passadin. Però ami a ben realizza, co durante come ta passando ten affliction, meno por questiona Dios, Señor, di connet ami.

Estando 5:24 minutes, ljubo di ora di 6:44 minutes. A vedi un giro son, non se jari per dia 16 di settembre, paia 26.

0: Botaribe frekwensen aan die 88.9. Bogia.
1: Radio Bogia 88.9 te presenta avance di notizia a WOC.

Virgen di Fatima può essere messa da onore di San Padre Pio. Mentre anche durante la Missa di Simán e anche durante il fin di Simán e tre Missa in connessione con la festa patronale Virgen di Fatima parrocchia di Dakota, l'ambiente di Bela. Tu sai che può essere spesso di Missa che serve tanto di Simán come fin di Simán per fare durante la Missa e sa che lo ti seguite con il dia 10-3 di ottobre.

0: quiere.
1: Sabiduría de Dios.
0: Sabiduría de Dios.
1: Bini paturista anche da chiedere in
0: genere.
1: 420 anni non sarebbe un 57, quindi ti devo dire ora 17, mi chiedono semplicemente ricordavo a voi. Poi per quello che ti tratta non si incontra di noci, preparazione per quello che ti tratta il 50 anniversario di nostro gruppo qui, il gruppo di... Gruppo carismatico, gruppo Shalom, poi stiamo in preparazione di celebration, tutti si mangiano attività un gruppo di orazione. Questa volta tocca a turno nel gruppo di orazione carismatica Rosaria di Dio. Comincia a venire a Cicietor. Questa mente di Santo Rosario si equipa a noci di alabanza e adorazione e insegnanza. Avete in mano il nostro romano Leonzi e Vrolek. Se mancita lo avete a compartire con riflessione e noci, vado cordialmente invitare, pues. A venire noci in una misa di San Juan Pablo II. Aquí en la parroquia de Tanquilandet. Mente lo tiene el trillo mañana, pues para lo que te trata. Viejo de la Salea también nos ordena y nos viene de San Padre Pío. Mientras tanto, seguro me quiero decir ambos un buen y un feliz mañana. Ainda me quiero mandar aprovechar y mandar un saludo para Mayra, un feliz mañana para vos también. Un feliz día, disfrutando su día aquí en Aruba. Seguro invitación te queda para mañana, si Dios permite, me dona mi vida, dona mi salud y fuerza, lo invito back mañana.

0: Sí, te voy a mirar acá. Sí, claro. Tú mira, mi vamos a mitad de aquí con mi tabaco café, que si no, anto, mi saco me digo a ver, no te avanzo, te envía a pular mi forbe.
1: No, pidan que te espero en un más pasa, mi sai, sai.
0: Ti bia mi tala ga e otro so che non ti avanza ta passante che alto ora che come sa mi succe non sa che mi ha mi ti e consisti e si mai opi straio dos di dipende per tanto cosa si ne e mai opi lexi che mai opi ne ta succe ne sa che to abai e la bai pa ai pa sai pa la prana che sai la bai pa cœur auto e otro auto e su un comisa bin con Eina geste con e per e cœuring se caba anda la bai pa cœuri o sa che la eten a februari o ti immaginavo uno sa settembre ten a februari la e pa cœur auto anto e ora le vise signora Jesus e signora di posa lo sti mas cu 100.000 auto des Aruba a surpassar 100.000 che man anche pa gudi e auto non da surpassar e ne na sin conte bromer na des ya bastante demasiado en ribe isla aquí porque di mi fa da posa con il traffico ta tu ora o nombo anyway mi non te la gabo te ma ya tu tu si

0: Liam Roberts. നേടിയതൊക്കെ ഗ്രീറ്റ ഗ്രീറ്റും ഞാൻ തഹൂണോടെ കുറെ തരണ്ടപ്പത്തെ ഗ്രീറ്റ ചെയ്തോളൂ എന്താ ചിന്തി ചുപ്പി എന്നും Emisseriamabulans, sono io meno, da buon di dieca e operato dia in ende dato. E non c'è buoni? E la Yamabulans stava in con me, e me un po' lei, e romandi, e rumor, e vai con lui. Nia di nata il dell'anso bus, dell'anso un po' tocco, non dia da buon buon amma dei casi, e rumor in casa sta grita, e iatta grita.
1: Ma chi si può non può non votare per te? Ma chi
0: Mm-hmm.

0: Amici per del Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emisora qui, per seguire ascoltando di radio emisora qui, per sovrare radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan arubano.
1: Amita César Olarte, imita invita vos un tour arubiano nan di puro corazón, sintoniza Boguía FM, e cast di folclore.

ring, ring, mi telefon tari. Hey, hey, ta kin pa papiare. Ay, ay, mi douchi kom tabare.

Bossa Nang, no lubida e fiesta cutting dia 25 di luna a chinotes 25 di settembre, o chorpa Jesus.